dentro l'aria, dentro il respiro. Quel respiro mi porta su. Ancora chiedo di star bene quando fuori piove, bagno il pavimento di un hotel. Arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui fatti e mi

Dici perché arriverà la stella da bagnare, l'ambizione senza fine, curva la luce sui tuoi passi smessi e ti svegli per essere.

verso, un'altra follia. Se questa sera pensando un po' a noi ci vedessimo, ci incontrassimo, se questa sera pensassi un po' a te, di certo non perderesti la mia. Prestante sera da uomo che sa come amarti e cullarti.

ormai resta forte impresso fra le pieghe del mio cuore ciò che era noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo

dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia, veri, chiari e limpidi ricordi che mi legano a quel passato vissuto mai.

darò, il figlio che ti do, il figlio che ti devo, il figlio che non ho, il figlio che ti darò, il figlio che ti do, il figlio che ti devo.

che t'amo, il figlio che ti do, il figlio che ti devo, il figlio che non ho, il figlio che ti darò, il figlio che ti do, il figlio che ti devo.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero. Ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.